0: Mix Radio 101.5. Mix.
1: Sai che no, la strano, diciamo, lo sto dicendo di una maniera che lei mi piace, che ricorderà sempre.